0: no. Io guardo se quel letto che ci destini al conte farà buona figura in questo luogo.
1: E in questa stanza?
0: Certo, a noi la cena è

0: quando le straniere bellezze forestiere vuole ancor nel castello ritenta la sua sorte. Né già di sua consorte non avere appetito di miele.
1: E di chi dunque?

signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato avete? Chi suona? La contessa.

ballato, scardendo, andate tutto prando, dico fuggendo, dino scherzando, tutte le macchine ero.

0: Tu ben sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti me qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ma per questo favor io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Oh, dei!
0: Esci, ecco, non entri!
2: Io vi lasci, qui sono!
1: Vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi porrò!

0: a ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preferir doveste per ante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un maggio.
1: Ah,

sogno con voi chi ha gli occhi in testa. E questa canzonetta, ditemi in

0: andate voi tra i mezzoni spargendo.
1: Io? Che ingiustizia! Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non ci aggiungo un pelo.
2: Come? Che dica tutti?
1: Oh, bella!
0: Oh, cielo!
2: Cosa sento? Costannate e scacciate!

ma da me sorpreso ancor. Tua cugina l'uscio ier trovai rinchiuso, picchio m'apre barbarina paur.

0: tu ci danza, secondo mi cor mio.
1: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo.
2: Son grato, amici, ad un senso sì onesto. Ma non merto per questo né tributi né doni. E un dritto ingiusto nei miei feoni abolendo. A natura il dover, lor dritti io rendo.
3: Evviva, evviva, evviva!
1: E virtù!
0: Che giustizia!

0: miei più figli, di con più ricca pompa rendervi a pien felici. Marcellina si trovi, andate amici. Evviva, evviva, evviva! E voi non applaudite?
1: Vitto, poveretto, perché il padrone lo scaccia dal castello?
0: Ah, in un giorno sì bello!
1: In un giorno di nozze!
0: Quando ognuno va a mira!
1: Perdono, mio signor!
0: Lo emeritate!
1: Egli ancora fanciullo!
0: Mendi quel che tu credi!

venir di soldioni al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio far fischiare. Quanti avrai quei pennacchini? Quanti avrai?

0: Bellissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
1: Finiscila una volta.
0: Ho già finito.

0: fisca. Di certo appuntamento che per l'ora del ballo a un amante voleste.
1: Cioè, passetto ad un uomo sì geloso.
0: Ancora meglio. Così potrem più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciarli, progettarlo.

te farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito, da femmina vestito, faremo che in sua vece ivi se vada. Questa è

Certo, ipocrita, vi appresto la canzone che stamane mi vesti, madama, cantate, chi ne lupo, guardate, egli ha due braccia di dosso.

0: l'aprirem senza chiavi, e che te?
1: Tale, vorreste repentorio d'un dama all'onore?
0: È vero, io sbaglio, posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente.

Handschuhe. Mi farà il destino ritrovar questo paggio in ogni luogo. Come? Non è partito. Scellerati, e qui tutti spiegati. Ecco l'imbroglio, ecco il giro. Oh, ne va verde il foglio. Esso voglia.

0: stato, che isolenza, che peggio chi fu. Cosa dici, non sai cosa è nato? Ascoltate,
1: e padre su,
0: ascoltate,
1: e padre su.
0: Dal barcone che qua rina giardino, mille cose ogni digita reccio, e poc'anzi può darsi di peggio, figlio mozzi, o mio gita giù.
2: Dai, beh, come?
0: Vedete i garofani
2: in giardino?
0: Sì!
2: Cosa aspetto?
1: E mi
2: ha fatto
0: dunque nonna dove dove gito, raparato il vidrone fuggito, e un tratto di vista m'uscì.
3: Sai che tanto
0: fu tutto lo vidi.

0: star zitto una volta. Vedrai soldi far tanto col volto, già che il fatto non può star occulto. Sono io stesso peccato di me, sono io stesso peccato di me. Voi stesso che stupor, voi stesso che stupor. Regno al posto, come mai diventaste si grosso? Già regno al posto, dal posto. Qui il salto non foste così. Chi sa che succede così? Tu che dici a me pazzo ragazzo che lo vi?
1: Male,
0: male, male. Nessun punto, nessun punto, la Siviglia cavallo qui giunto.

mai c'è tuo avvocato, vengo a farle sue vittese, le legittime pretese, qui voglio fare esame. E per

La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uom che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quell'esso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, ah, si mi razza e con

se tu ti codice dovessi volgere, se tu tu li vicinovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tu ti codice dovessi volgere, se tu tu li vicinovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

senza l'assenso dei miei nobili parenti. Dove sono? Chi sono? Lasciate ancora cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli. Qualche bambin trovato, perduto dottor, anzi rubato. Come?

0: sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
0: E a voi chi disse?

0: son io.
1: No.
0: Chi? Chi? Chi?
1: Raffaello!
0: E i ladri ti rapir presso un castello. Ecco tua madre, Aglia! No!

0: Brava figliola, hai buon maestro che ti fa la scuola.
1: Non so qual uomo, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza. E che vorresti ballar al piestra volto?
2: Non mi duol più molto.

0: Andiamo dunque, andiamo!
1: E intanto a cavallo di galoppo a Sicilia andava il paggio.
0: Di galoppo, di passo, buon viaggio! Venite, o belle giovani!
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
0: Certamente, che razza di domande! Ah, cherubino!
1: Or ci sei!
0: Che ti amico!

femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che alettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico.

0: hai diavoli nel corpo?
1: Ma cosa nacque?
0: Nulla! Susanna piace al conte, ella d'accordo gli dia un appuntamento, che a Figaro non piace.
1: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace?
0: Quel che soffrono tanti, ei soffrir non potrebbe. E poi sentite che guadagno può far. Nel mondo amico, l'accozzarla con grandi fu pericolo ignora. Danno